Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

La notte scende piano sopra noi, le luci parlano di ciò che non dirai. Ho perso il conto delle verità, ma il tuo silenzio sa.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazione.

Nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente, officina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, fast service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, siamo arrivati al momento di primissima, ricordo che più tardi parleremo di queste notizie, prima ancora vi ricordo che oggi è mercoledì 16 settembre 2026, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario, oggi magnetico. Allora, parleremo del Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio di Russia, Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese sfiorato da razzi in Germania, un drone precipita a una base dell'esercito. Caccia italiani hanno abbattuto un drone di Mosca sulla Lituania. Il Cremlino plaude a Salvini, invito all'ambasciatore. Roma proroga i controlli. Italia-Spagna, Italia-Spagna e lite su Schengen. Perfetto. Dunque, ancora legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta per la sinistra, dice tutta una truffa. Il testo alla alla Camera, tempi brevi, però che finale. E ancora il prezzo del petrolio continua a salire, il Consiglio dei Ministri prolunga lo sconto sulle accise. Nuovo record del Brent a $108.1, in calo il gas. Meno male. Complotto anti-Lotito per far vendere la Lazio, scattano le perquisizioni. C'è dentro la banca del Fucino, che però i dirigenti dicono noi siamo completamente estranei. E ancora, bambini delusi, famiglia del Bosco salta e ritorno a casa, ci sono troppi giornalisti secondo quelli che dovevano decidere chiaramente il ritorno a casa appunto dei bambini e cioè i servizi sociali. Dunque c'è una cosa, una dichiarazione eccezionale devo dire da parte del sindaco di Palmoli che dice una cosa essenziale. Dunque attenzione, dice a me pare il sindaco Masciulli che commenta e pare anche a me, Marco, dice a me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché forché l'interesse dei bambini, questi tempi che vengono dilatati artificiosamente trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione dei servizi sociali come se ogni volta andassero a ricerca del minimo impedimento per rimandare questo programma di incontro tra mamma, papà e bambini. È una cosa assurda, lo diciamo anche noi chiaramente. Ebbene, io penso che a questo punto bisogna che intervenga qualcuno in alto, vedasi il presidente Mattarella, perché oltretutto

0: un'azione ogni tanto, Presidente, bisogna farla, perché altrimenti qui si va fuori linea. Pensate, questi servizi sociali, due ragazze hanno un potere immenso di vita o di morte su dei bambini. Morte perché non riescono a vedere, a tornare a casa, a vedere i genitori, gli animali, eccetera. È una cosa assurda, assurda. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque, apriamo subito prima parte e diamoci così una botta di grande energia. Vai, siamo!
1: Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!
0: E non se ne parla più. Dunque, allora andiamo con primissima. Grazie a tutti per gli auguri, Radio Amica Internazionale. Ricordo 9 luglio 2027 arrivano i favolosi 50 anni di trasmissioni di Radio Amica. Anni 70, dal buio musicale arrivò la luce di Radio Amica Internazionale. Va bene. Cosa va su Radio Amica di questi tempi? Dunque, anche per oggi mercoledì è il momento delle hit dell'estate 2026. Stanotte fai l'amore deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento: Gardellido sul mare aperto a Tortoletto Lido ancora per tutto il mese di settembre. Lungomare, sirena, Tortoletto Lido, Gardellido. Tra poco, signori, la massima del giorno, e intanto vi ricordo Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi ricordo anche i favolosi Crudi di Nero di Seppia. Prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito col momento riservato chiaramente alla massima del giorno. La strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. Ben detto. Andiamo adesso subito con il momento riservatissimo invece alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, in parole povere, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, vediamo un po' quali sono. Prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E allora subito con le notizie in evidenza, a partire dal super tormentone estate 2026, e al mio paese, la canzone che ha vinto di Serena Brancale, Delia e Levante, la canzone più dell'estate, la più ascoltata, eccetera, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Nova Lido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo ancora i crudi di pesce di Nero di Seppia. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Al mio paese di Serena Brancale, la canzone che ha vinto il tormentone d'estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il seggiolino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, veniamo al meteo del giorno per chiudere. Garden Lido, sentiamo un po', prego regia, vai. Letty, burn, burn, burn. We do
1: it all night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito con il tempo previsto ad un passo dal notiziario del giorno. Dunque, attenzione, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4250 metri, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 20, più 25, Chieti più 18, più 26, Teramo più 17, più 26, Genova più 19, più 25, Roccaraso più 11, più 21, Martinsicuro più 20, più 25, Sametro del Tronto più 21, più 25. Questo è quanto. Dunque, ricordo che oggi è esattamente il giorno 16 di settembre, mercoledì. Siamo arrivati al giorno numero 259 dell'anno 26, alla fine ne mancano 116, scusate. Anzi, scusate, 106. Allora, veniamo adesso invece al sole, che è sorto esattamente alle 6:39, tramonterà questa sera esattamente alle 19. Scusate, alle 19, sì, dico bene, e 22. Bene, signori, ci siamo, andiamo pure avanti con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, prima due cose importanti, due, poi via subito con tutte le notizie per voi. Prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque allora vediamo subito il notiziario del giorno. Ripeto, esattamente oggi è mercoledì 16 settembre, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Prima di cominciare però con notizie che arrivano dall'estero, va bene, anche dall'Italia, perché no? Vorrei tornare un attimino sui bimbi del bosco. I servizi sociali sono nati perché devono rendere più semplice la vita dei bambini abbandonati, che sono in situazioni difficili, eccetera. Sentite un po' che succede a Palmoli. Il sindaco Masciulli, al quale direi veramente grazie per le parole che ha speso e perché obiettivamente finalmente qualcuno esce fuori, esce allo scoperto, è qualcosa di veramente incredibile, perché ieri è saltato questo incontro. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore fuorché l'interesse dei bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione dei servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini in famiglia. E allora, più chiaro di così, scusate, si muore. Va bene? Allora, io dico a questo punto, su questo strapotere appunto dei servizi sociali, a questo punto, se hanno questo potere, potrebbero fermare anche la guerra tra Russia e Ucraina, tra Iran e Stati Uniti. Hanno questo potere. Allora io dico che a questo punto, secondo me, dovrebbero intervenire anche i carabinieri. Una piccola denuncia, dovrebbero intervenire e vedere che succede. Ma al di là di questo, c'è un signore che si chiama Sergio Mattarella e a fine carriera. Diamoci una botta di vita, caro Presidente, e interveniamo su questo problema e diciamo che i bambini devono tornare a casa e che i genitori devono seguire le regole e le leggi italiane, per cui devono andare a scuola, devono seguire il servizio sanitario, eccetera, devono vivere in un'abitazione dove c'è il bagno, c'è tutto, va bene? Perfetto, ecco, tutto qui. Ok, Presidente Mattarella, è lei che deve intervenire, altrimenti non se ne esce più. Ha ragione il sindaco di Palmoli Masciulli, che dice che questi vanno cercando ogni minimo impedimento per bloccare tutto. Cioè, è assurdo. Va bene, torniamo adesso invece alla notizia di prima pagina. Passa lo Stabilicum, arriva l'ok del Senato, alla legge elettorale. L'opposizione dice questa è una truffa. La maggioranza compatta con voto palese, 113 sì, 71 no. Ora si passa alla Camera con l'incognita dello scrutinio segreto. L'appello di Fratelli d'Italia per il test finale a Montecitorio. Votate compatti, il campo largo, temete di perdere. La Russa resta ottimista per via libera definitivo. Il sondaggio su Vannacci, che è arrivato quasi all'8%, e Meloni studia la mossa del cavallo, non mette la fiducia a Montecitorio. La tentazione di non fare come predecessori Renzi e Gentiloni, ma si riaprirebbe il nodo delle preferenze. Quasi un eletto su due scelto con le preferenze, il nodo della raccolta delle firme. Cosa cambia con lo Stabilicum? Secondo i calcoli di YouTrend, il 43% deputati e senatori sarà indicato dai votanti. I possibili ricorsi della consulta. L'ultima volta, nel 2022, Meloni vinse col 46% dei voti, validi grazie al successo dell'uninominale. Il centro-sinistra pronto a dar battaglia allo Stabilicum per le primarie, si attende l'ok finale. Bisogna fare le primarie nel PD, chiaramente, anche se Conte non li vuole, non vuole, soprattutto, non lo dice apertamente, ma insomma lo si capisce che Conte non vuole Elis Line come premier, e non lo vogliamo neanche noi, perché se proprio deve essere di centrosinistra, che sia la Salis, sindaca attuale di Genova, ecco, tanto per capirci, almeno ha una presenza, come dire, beh, insomma, rappresenta l'Italia. Via. Tra NATO e Russia, alta tensione, jet italiani abbattono un drone, elicottero danese sfiorato dai razzi. Due caccia neutralizzano un ordigno nei cieli della Lituania, mentre in Germania un velivolo precipita in una base dell'esercito. Intanto non si fermano gli attacchi su Kiev. L'alto rappresentante dell'UE Callas, non si tratta di incidenti ma di tentativi calcolati per mettere alla prova la nostra unità. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Il segnale lanciato dal Cremlino a Crosetto in visita sul Baltico, il drone russo abbattuto in Lituania mentre il ministro era lì, desta forte sospetto di un'azione calcolata, un modo per saggiare le reazioni della NATO, alzare la tensione. Il titolare della difesa difesa, l'Italia è impegnata da 10 anni nelle operazioni di alleanza sul fianco est. La provocazione arriva poco dopo la nomina dell'ex ministro Fedorov come consulente del nostro paese. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dice Mattarella: multilateralismo, l'alternativa alle barbarie, tutela dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali. Bene, presidente Mattarella, allora intervenga anche nel piccolo, il caso di Palmoli, dei 3 bambini della famiglia nel bosco. Ecco, ci faccia vedere davvero grande presidente qual è, ci faccia vedere finalmente. È un'azione, questa potrebbe essere un'altra delle sue azioni concrete, Prolungato il blocco di Schengen, ancora tensione tra Roma e Madrid. L'Italia conferma per altri 15 giorni i controlli delle frontiere italiane necessario per la sicurezza. La protesta del governo spagnolo, leader non all'altezza, minato lo spirito europeo. Ecco, per spirito europeo significa che arrivano 100.000 persone dal Marocco in Spagna e li prendiamo tutti noi. Allora sì che Perez direbbe, il presidente del Consiglio spagnolo, direbbe che l'Italia è veramente molto una nazione aperta, all'altezza della situazione, eccetera. Perez, vai ancora in vacanza. Dunque, anche perché quel signore è andato, ricordo che è andato in vacanza mentre a Ceuta in Spagna c'era il caos completo. Lui era in vacanza e faceva anzi addirittura le compilation dell'estate 2026. Pensate un po'. Allora andiamo ancora avanti. Vola il prezzo del greggio per lo sconto sulle accise, almeno 7 giorni di proroga, nuovo record del Brent, $108 al barile, più 2,3%, mentre scende il gas. Oggi il Consiglio dei Ministri prolunga il taglio sul diesel, ma sarà inferiore ai 17 centesimi attuali. Meloni tenta fino all'ultimo la carta agli ultimi reati, si continua a cercare una soluzione per il bonus benzina. Domani la Premier Meloni a Oslo per cercare nuove fonti di gas e petrolio. Norvegia, primo produttore europeo. E ancora la piazza di Roma, la bandiera europea, l'addio laico per Emma Bonino, il mare di persone a ricordarla davanti a Palazzo Senatorio. Il sindaco Volchieri fa gli onori di casa. L'addio laico per Emma Bonino. Mattarella, Meloni più altri 7 premier e dà l'ultimo saluto alla leader radicale. Il primo funerale di Stato celebrato in Campidoglio. La lezione di unità repubblicana. Erano presenti un po' tutti. E ancora andiamo avanti. Complotto contro Lotito, presidente della Lazio, per fargli vendere la Lazio Calcio. Scattano le perquisizioni. Inchiesta della DDA di Roma. 3 indagati per manipolazione del mercato con la diffusione di notizie false per provocare un'alterazione del prezzo delle azioni. Il patron Lotito dice non commento. Nel fascicolo principale ci sono altre 5 persone sotto inchiesta anche per tentata estorsione. Per il PM c'è stata una campagna di delegittimazione del presidente biancoceleste tramite media e social. Da Bertarelli ritorno di Chinaglia, 20 anni di rumor su scalate al club, dall'acquisto della società nel 2024, contestazioni e proteste fino al boicottaggio dell'Olimpico. Il volo in campionato, l'indagine 2 volte della stagione laziale, il secondo posto in classifica poteva aiutare la squadra di Gattuso a far ritornare i tifosi allo stadio. La nuova azione giudiziaria riporta lo sconforto a Formello. Il mister aveva detto sabato: sogno lo stadio pieno, a migliaia hanno seguito la squadra in trasferta. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Roma, gli spari dalla finestra, spuntano altri 6 casi, ci sono 4 sospettati della settimana. Un cecchino prende di mira i passanti in via della Giuliana. Oggi sarà estratto il piombino dal braccio della vittima, l'esame potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. E ancora, perquisite le case della zona, si cercano pistole o carabine compatibili con i colpi esplosi. C'è anche una signora, Cristina Stilitano, scrittrice romana, che dice: lì c'è una scuola, potevano essere colpiti anche i bambini. E ancora, la vittima ha denunciato dalla sua ex, Ranucci fa ricorso, ridatemi report. Il faccendiere accusato i maltrattamenti della compagna Natalia Potenza, il giornalista Rai porta lo stesso ente, la Rai, in tribunale per riavere la conduzione del programma. Ecco, questa è un'altra parte distorta della situazione italiana. Ma può mai un giudice dire chi deve condurre una trasmissione o chi deve fare il Festival di Sanremo? Non lo so io, cioè, se arriviamo a questo, allora vuol dire che mi sembra che sia inutile il Parlamento, che sia inutile l'ente privato, che poi sarebbe anche la RAI, quasi privato, va bene, e tante altre belle cose. Insomma, vuol dire, se un giudice può entrare ovunque, allora che facesse tutto il giudice. Siamo d'accordo anche su questo. Per i bambini del bosco ne abbiamo già parlato. Veniamo adesso invece a Teramo dintorni. In via Pannella arrestato l'accoltellatore. Gli sviluppi dell'inchiesta: il ventenne tunisino già denunciato aveva ferito con 7 fendenti un connazionale davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Dice il nostro sindaco sull'immigrazione che sono una vera risorsa per noi, sono una risorsa perché si scannano tra di loro, si danno coltellate tutte le sere risse. Questa sarebbe la risorsa per Teramo. Dunque il sindaco Alberto risponde in consiglio comunale: suggestioni degli stranieri e misure di legalità. Se c'è chi chiede più controlli da banchi della maggioranza, c'è chi tenta la militarizzazione del territorio. Qui non si tratta di militarizzare niente, si tratta che Teramo, e dico Teramo, città tranquilla fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, adesso sta diventando come Milano, come tutte le altre città italiane, dove tutto può accadere. E ancora non solo sono migranti provenienti dall'Africa ma anche dall'Albania. Un 33enne di origine libanese in regime di semilibertà è stato accoltellato ieri intorno alle 18:45 nel parcheggio del supermercato MD a Roseto. E ancora andiamo avanti. Sede l'ARPA Campobuario, il comune fa marcia indietro. L'ex palazzo della sanità in piazza Marti di Pennesi, sede dell'agenzia regionale, deve essere demolito. Dopo l'ok alla delocalizzazione, al trasloco degli uffici Sant'Atto, l'ente non ha fornito i documenti. Largo Melatino, torna attivo il varco ZTL verso il corso. Due prime in più all'Alessandrini Marino di Teramo. L'istituto offre una formazione che guarda al mondo del lavoro e conferma il suo trend di crescita. Complimenti davvero. E ancora Montorio, commissariato il PD, si apre una fase di transizione. La decisione presa dai vertici regionali dopo una riflessione avviata sul disastro post elezioni. Il segretario del circolo locale non ci sta, non ci sono le condizioni, mi oppongo, resto al mio posto. Il segretario Marinelli: momento difficile che dobbiamo superare con nuovo slancio. Il referente Tertulliani: una presa di posizione inspiegabile, le maniere sono inconcepibili. Rifiuti: il comune di Cognaleto si affida alla Teramo Ambiente, raccolta e smaltimento, nuova gestione. Il consiglio ha avviato l'iter per affidamento dell'importante servizio a Cognaleto. E ancora il dottor Delle Monaca lascia il Mazzini, il direttore sanitario a Pescara. Dugo è il possibile successore a Teramo, Carlo Dugo. E ancora un frigorifero per la pneumologia per migliorare la vita dei pazienti, donato ospedale dall'associazione Grisù Amici dei Vigili del Fuoco. Palazzo inagibile a Mosciano, i proprietari: noi siamo già tutti d'accordo, l'edificio è stato sgomberato nel 2017 ma l'iter per la ricostruzione post sisma è molto complicato. Il commissario Castelli ha spiegato le criticità e i condomini replicano: ora basta rimpalli e rinvii, siamo tutti d'accordo. E ancora vediamo un'altra notizia: Gran Sasso, chiusa anche la ferrata Bafile, isola del Gran Sasso, ordinanza per i danni segnalati sul percorso già bloccato il sentiero dei Ginepri a Pietracamela. E ancora veniamo un'altra notizia: Cermignano, si è insediata la nuova sindaca dopo il trionfo alle urne. Marchiselli, Elisa Marchiselli, prende la guida del comune di Cermignano, è il nuovo sindaco. Unione comuni in due per la nuova presidenza: i sindaci Amatucci, Sant'Egidio e Laurenzi Nereto favoriti per la guida dell'ente. L'uscente Di Pietro scade a fine mese, possibile proroga per trovare un'intesa. Nuova recinzione per il nido e lavori conclusi alla materna, rientro in classe anche a Martin Sicuro. Taglio del nastro a Colonnello invece per l'asilo e il polo scolastico, la doppia inaugurazione a Colonnella. Lo Squalo, il storico ristorante di Tortoreto, festeggia i 50 anni di attività, tanti auguri ai titolari Lorenzo Tosti e la chef Lorella Casini, complimenti. E ancora vediamo un'altra notizia: il polo scolastico accelera a Giulierova, serve ancora un anno. L'assessora Albani in ultimazione il primo lotto per i studenti della Pagliaccetti, obiettivo centrato con l'apertura della materna al paese, lavori in corso alla Bindi. Rissa in centro, testimoni decisivi, carabinieri sulle tracce, 3 magrebini accusati per le coltellate a 2 persone a Giulianova, perché non succede solo a Teramo, adesso qui si accoltellano un po' tutti, anche a Giulianova, tutte le parti. Va bene, questo perché sono una risorsa, pensate un po'. Allora veniamo adesso alle prossime notizie. Centri rifiuti, si sblocca il cantiere. cantiere, si riparte la prossima settimana a Roseto. I lavori riprenderanno dopo 2 mesi dalla pulizia dell'area vicina allo stadio Fonte dell'Olmo. Il sindaco di Roseto, Nunez, l'intervento dovrà essere concluso tra fine ottobre e l'inizio di novembre. E ancora, veniamo un'altra notizia, mercato sul lungomare, stop per il Giro d'Abruzzo domani a Roseto. Via libera al piano per il nuovo campetto, la struttura polivalente di Campo a Mare superiore sarà riqualificata con una spesa di 107.000 euro. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque turismo in aumento a Pineto, più 8% di presenze, offerta da ampliare. La vice sindaca Erasmi, i primi dati migliori rispetto al 2025 con la stagione dell'allungata, contratti più stabili per gli addetti ai lavori. Altri riceve 76 opere maestro Falconi, i familiari esudiscono il desiderio, l'artista scomparso a gennaio, una pinacoteca avrà il suo nome. E ancora andiamo avanti adesso con un'altra notizia che viene da Pescara. Addio a De Cecco, Giampiero De Cecco, titolare dell'abbigliamento da lavoro Mario De Cecco, presidente dell'azienda di abbigliamento da lavoro, aveva soltanto 62 anni. Ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto. Bene signori, arriva l'Europa League in questo mercoledì, prima giornata. Milan e Juventus sono presenti, Milan gioca col Benfica 21 questa sera, domani sera sempre 21 Juventus Neck Nigben. Oggi rossoneri esordio col Benfica, Amorim vogliamo arrivare in fondo, Modric in panchina, ci aiuterà in altri momenti dell'anno. Domani c'è la Juventus, beh insomma Luca Modric in panchina io credo che sia un grave errore, non è Modric il problema è che gli altri non corrono, non si impegnano. Dunque vediamo un po', intanto a Torino per la Juventus si intravede lo spauracchio di Antonio Conte, che potrebbe andare alla Juve, non so quando, ma insomma voglio dire, se continua così la Juventus davvero diventa difficile per Spalletti restare sulla panca juventina. Ieri intanto in Coppa Italia Genova batte il Sudtirolo 1-0, gol di Vasquez. Triste la Fiorentina, il derby col Pisa, continua a crescere la Fiorentina, ieri ha battuto il Pisa in Coppa Italia, vedremo un po' che succede andando avanti. Certo con Grosso non poteva andare avanti così, forse i giocatori gli erano un po' contro, la maggior parte eccetera, che se no non si spiega. Conference League, Torino ospiterà la finalissima del 2028, sarà la Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Conference League 2028, così è stato deciso. Tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi, si avvicina al rientro a Shanghai. Per Sinner è giunta l'ora di ripartire, rientro previsto al China Open Pechino 30 settembre e 6 ottobre, dove è possibile l'incrocio con Zverev, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia, è tornato a allenarsi a Monte Carlo. E ancora volley, l'Italia doma anche la Repubblica Ceca, finisce 3-1 e si va avanti agli europei. Il 6 ottobre Messi saluta l'Argentina, il 6 ottobre il popolo argentino renderà omaggio a Lionel Messi in quella che sarà la sua ultima partita con la maglia dell'albiceleste, il capitano della selezione campione del mondo del 2022, che ha già annunciato l'addio nazionale, è stato inserito nella lista dei convocati al CT Lionel Scaloni per amichevoli con Bolivia il 30 settembre a Cordoba. E ancora Serie A, Bologna liquida Tedesco, è fatta per arrivo di Palladino, anche a Bologna c'era qualcosa che non andava, va bene, riflessioni terminate a Casteldeboli, Bologna ha deciso di sollevare dall'incarico Domenico Tedesco nonostante un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2028. Decisivo il punto in 4 partite, soprattutto il faccia a faccia ieri mattina con i vertici societari rosso-blu. Il nuovo allenatore si chiama Raffaele Palladino. Va bene, dunque allora cominciano i cambiamenti, attenzione Spalletti perché Conte è dietro la porta. Dunque Pescara, Serie C, Pescara a caccia di riscatto, Busce lavoriamo sereni, all'Adriatico Cornacchia c'è il Gubbio ore 21, si gioca appunto Pescara-Gubbio per il campionato di Serie C e il Pescara si deve dare una svegliata se vuole essere tra le protagoniste del campionato di Serie C, che vede già lo Spezia a quota 10 mentre il Pescara è a quota 4, capite che che diventa un po' difficile pensare di vincere il campionato, eh? Va bene, dunque veniamo adesso invece al Pineto, non vuole fermarsi, il Milan mette il Forlì, i biancazzurri cercano il secondo successo di fila recuperato pure Serbuti, il Chieti emigra, giocherà sul Mona e in eccellenza col Cupello si va al Pallozzi, anche perché in casa il Chieti non può giocare perché c'è il rifacimento del manto del terreno del stadio appunto di Chieti. Per il Teramo calcio è emergenza immediata, Pomante cambia il Teramo, oggi c'è la partita importantissima a Santa Maria degli Angeli con l'Angelana, oggi il Diavolo fa visita all'Angelana, Borgarello è out, ipotesi Cipolletti in difesa, il tecnico niente distrazioni in vista di Genova, vogliamo rifarci subito, però una partita per la volta, e chiaramente adesso c'è prima l'Angelana, poi parleremo del Giulianova. Calcio Giulianova, fiato sospeso per Abagnale, l'esterno rischia di saltare la gara, Percolizzi torna alle due punte, Girossi ospitano il Termoli, e ancora i Vibratiani al Sant'Egidiesi, attrazione anteriore nel derby, Girossi prendono anche Addessi, censore verso il turnover, adesso c'è una partita importante, insomma la Sant'Egidiesi è tra le protagoniste di questo campionato, così come il Notaresco che va a caccia del primo acuto, ore 15 oggi a Rodi di Mosciano, una sfida apertissima contro la Sant'Egidiese. Che derby, signori! Va bene, signori, è tutto davvero, grazie per il vostro cortese ascolto, e adesso andiamo chiaramente con gli appunti di Radio Amica International e Casa del Fico. Sentiamo, prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: E allora andiamo pure con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Le hit dell'estate 2026, ancora abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance la settimana, la canzone più della settimana, L'ossigeno puro, la parte orchestrale, quella di Amica, disco novità, beh insomma, davvero un bel poker. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata della stagione che è iniziata appunto da domenica 13. Via, allora tra poco le notizie riservate da Radio Amica International con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
2: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo con le notizie riservate, i nostri festival del momento. Dunque, i primi di ottobre riparte con un nuovo concorso, un nuovo festival qui su Radio Amica International. Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Monte Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 16, stasera va il vetro, attenzione, mercoledì 16 di settembre, stasera va il vetro, va bene, tra poco l'angolo fortuna, andiamo a vedere in questo mercoledì che cosa è successo nell'estrazione di ieri, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica, vai!

0: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene. Dunque signori, andiamo con corso numero 148, parliamo di fortuna. Andiamo al Superenalotto, la combinazione vincente 3, 12, 18, 32, 47, 54. Numero gialli 69, Superstar 28, jackpot che è aumentato a 28 milioni e 100 mila euro, niente male davvero. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 34 mila 423 euro, ai 4 236 euro, ai 3 19 euro 49, ai 2 4 euro e 91 per una super combinazione vincente che è la seguente: 3, 12, 18, 32, 47, 54, 1 giorno 69, Superstar 28. Allora, a domani giovedì per dare nuovi numeri anche per quanto riguarda il lotto. Signori, ci siamo. Arrivano le farmacie, le farmacie di turno con chiaramente la sosta gustosa. Prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Zero Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno quest'oggi. Teramo Città di Giacinto Viale Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinedo Silvi, Farmacia Comunale Pineto, Genova, Galli De Leone, Via Gramsci, in Val Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, San Martino Nereto, a Rosetto di Buonaventura sulla Via Nazionale, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola, Savini Tossicia, Montorio Farmacia del Parco Crognaleto, sulla Laga di Felice, Piazza Cabuani, Torricella Sicura, Teramo Città di Giacinto, Via Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche, poi dopo subito arriva l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica. Prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Bene, passiamo adesso invece al momento riservato alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, al secondo posto Odissea, al terzo Oceania, al quarto Spider-Man, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dunque quindi i film più della settimana che hanno incassato davvero tanto: l'Odissea, Coyote contro Acme e Oceania. Bene, allora domani invece toccherà alla classifica dei dischi più venduti della settimana, quelli più ascoltati. C'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile. facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque allora signori ci siamo, andiamo subito avanti perché è il momento dell'oroscopo del giorno, mercoledì 16 settembre 2026, all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Allora, andiamo con l'Ariete. Nel lavoro vanno delineandosi soluzioni concrete grazie alle quali potete relativizzare quella tensione un po' eccessiva che ti accompagna da almeno una settimana. Toro, con la presenza complice da Luna e di Venere, il settore del cielo legato alle relazioni e agli incontri, è inevitabile che l'amore mantenga il suo ruolo di protagonista. Gemelli, nel lavoro la configurazione continua a suggerirti soluzioni dolci e morbide che ti consentono di andare oltre eventuali ostacoli. Cancro, sia la Luna che Venere ti spingono tra le braccia dell'amore, facendoti mettere a frutto perfino l'impulsività di Marte. Leone, ancora per un paio di giorni puoi approfittare dell'aiuto di Chirone nel lavoro, grazie al quale riesci a ribaltare la prima impressione. Vergine, il tuo lato pignolo e critico affiora con la solita precisione, consentendoti di mettere in chiaro nel giro di pochi giorni una questione legata alla sfera economica. Bilancia, l'opposizione tra Mercurio che nel tuo segno Nettuno e Saturno rende più complessa la comunicazione, ti obbliga a trovare altre strade. Scorpione, finché nel tuo segno continuano a essere presente sia Venere che la Luna, difficilmente potrai mettere in secondo piano la dimensione sentimentale. Sagittario, hai davanti a te un paio di giorni per migliorare la sintonia col corpo e ascoltare i messaggi che ti manda. Capricorno, la configurazione ti smuogna l'intervento di armonie sottili che vengono in tuo soccorso per quanto riguarda il denaro. Ritrovi una tua libertà. Acquario, ti sei in parte abituato alla presenza di Plutone nel tuo segno, destinato a rimanerci ancora per molti anni, ma l'effetto corrosivo e sotterraneo che esercita su di te sta trasformandoti e liberando un potenziale energetico. Pesci, per finire con tre pianeti favorevoli del calibro di Luna, Venere e Marte, è naturale che le cose ti vengano bene, la realtà sia scorrevole e le soluzioni quasi procedono per conto loro. Un bel momento, pesciolini. Dunque, vediamo adesso invece alla televisione cosa vediamo stasera. Su Rai 1 c'è alle 21.30 Non è così vicino, su Rai 2 Boston Blu, su Rai 3 Mi manda Rai 3, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Erika, su Italia 1 The Plain Film, sulla 7 Una giornata particolare, su TV 8 4 ristoranti, su 3 9 Mai più senza, e poi naturalmente su Sky le partite di Europa League impegnate il Milan e la Juventus. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio domenica 20.

Siamo arrivati al 16 di settembre, mercoledì, giro di boa, stasera va il vetro, attenzione, stasera vetro, mi raccomando, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla web radio, naturalmente all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, signori e signori, ci siamo anche noi, portateci, portate un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, siamo arrivati al momento di primissima, ricordo che più tardi parleremo di queste notizie, prima ancora vi ricordo che oggi è mercoledì 16 settembre 2026, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario, oggi magnetico. Allora, parleremo del Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio di Russia. Sia Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese sfiorato da razzi in Germania, un drone precipita a una base dell'esercito. Caccia italiani hanno abbattuto un drone di Mosca sulla Lituania. Il Cremlino plaude a Salvini, l'invito all'ambasciatore. Roma proroga i controlli. Italia-Spagna, Italia-Spagna lite su Schengen. Perfetto. Dunque, ancora legge elettorale, primo sì maggioranza compatta, ma la sinistra dice è tutta una truffa. Il testo alla, va alla Camera, tempi brevi, però che finale. E ancora il prezzo del petrolio continua a salire, il Consiglio dei Ministri prolunga lo sconto sulle accise. Nuovo record del Brent a $108.1, in calo il gas. Meno male. Complotto anti-Lotito per far vendere la Lazio, scattano le perquisizioni. C'è dentro la banca del Fucino, che però i dirigenti dicono noi siamo completamente estranei. E ancora, bambini delusi, famiglia del Bosco salta e ritorno a casa, ci sono troppi giornalisti, secondo quelli che dovevano decidere chiaramente il ritorno a casa appunto dei bambini, e cioè i servizi sociali. Dunque c'è una cosa, una dichiarazione eccezionale devo dire da parte del sindaco di Palmoli, che dice una cosa essenziale. Dunque attenzione, dice a me pare, il sindaco Masciulli che commenta, e pare anche a me, Marco, dice a me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica, tutto abbia a cuore fuorché l'interesse dei bambini, questi tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione ai servizi sociali come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per rimandare questo programma di incontro tra mamma, papà e bambini. È una cosa assurda. Lo diciamo anche noi chiaramente. Ebbene, io penso che a questo punto bisogna che intervenga qualcuno in alto, vedasi il presidente Mattarella, perché oltretutto un'azione ogni tanto il presidente bisogna farla, perché altrimenti qui si va fuori linea. Pensate, questi servizi sociali, due ragazze hanno un potere immenso di vita o di morte su dei bambini, morte perché non riescono a vedere, a tornare a casa, a vedere i genitori, gli animali, eccetera. È una cosa assurda. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque apriamo subito primissima, prima parte, e diamoci così una botta di grande energia. Vai, siamo. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo,
0: in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario e voi.
1: Non se ne parla più, dunque allora andiamo con primissima, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale, ricordo 9 luglio 2027 arrivano i favolosi 50 anni di trasmissioni di Radio Amica. Anni 70, dal buio musicale arrivò la luce di Radio Amica Internazionale. Va bene, cosa va su Radio Amica di questi tempi? Dunque anche per oggi mercoledì è il momento chiaramente delle hit dell'estate 2026. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, Gardellido sul mare aperto a Tortoletto Lido ancora per tutto il mese di settembre, lungomare sirena Tortoletto Lido, Gardellido. Tra poco signori la massima del giorno, e intanto vi ricordo Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi ricordo anche i favolosi Crudi di Nero di Seppia. Prego.
0: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera puoi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col momento riservato chiaramente alla massima del giorno. La strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. Ben detto. Andiamo adesso subito con il momento riservatissimo invece alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, in parole povere, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, vediamo un po' quali sono. Prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora subito con le notizie in evidenza, a partire da Super Tormentone estate 2026 e al mio paese, la canzone che ha vinto di Serena Brancale, Delia e Levante, la canzone più dell'estate, la più ascoltata eccetera, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo ancora i crudi di pesce di Nero di Seppia. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Al mio paese di Serena Brancale, la canzone che ha vinto il tormentone d'estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala. Bene, veniamo al meteo del giorno per chiudere. Garden Lido, sentiamo un po', prego regia, vai. Let me burn, burn, burn.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito con il tempo previsto ad un passo dal notiziario del giorno. Dunque, attenzione, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora, mare poco mosso, geotermico intorno ai 4250 metri, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 20, più 25, Chieti più 18, più 26, Teramo più 17, più 26, Giulianova più 19, più 25, Roccaraso più 11, più 21, Martinsicuro più 20, più 25, Sametro del Tronto più 21, più 25. Questo è quanto. Dunque, ricordo che oggi è esattamente il giorno 16 di settembre, mercoledì. Siamo arrivati al giorno numero 259 dell'anno 26. Alla fine ne mancano 116, scusate, anzi scusate, 106. Allora veniamo adesso invece al sole, che è sorto esattamente alle 6:39, tramonterà questa sera esattamente alle 19, scusate, alle 19, sì, dico bene, e 22. Bene, signori, ci siamo, andiamo pure avanti con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, prima due cose importanti, due, poi via subito con tutte le notizie per voi. Prego.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque allora vediamo subito il notiziario del giorno. Ripeto, esattamente oggi è mercoledì 16 settembre, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Prima di cominciare però con notizie che arrivano dall'estero, va bene, anche dall'Italia, perché no? Vorrei tornare un attimino sui bimbi del bosco. I servizi sociali sono nati perché devono rendere più semplice la vita dei bambini abbandonati, che sono in situazioni difficili, eccetera. Sentite un po' che succede a Palmoli, eh? Il sindaco Masciulli, al quale direi veramente grazie per le parole che ha speso e perché obiettivamente finalmente qualcuno esce fuori, esce allo scoperto, è qualcosa di veramente incredibile, perché ieri è saltato questo incontro, a me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore fuorché l'interesse dei bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione dei servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini in famiglia. E allora, più chiaro di così, scusate, si muore. Va bene, allora io dico a questo punto, su questo strapotere appunto dei servizi sociali, a questo punto, se hanno questo potere, potrebbero fermare anche la guerra tra Russia e Ucraina, tra Iran e Stati Uniti, hanno questo potere. Allora io dico che a questo punto, secondo me, dovrebbero intervenire anche i carabinieri, una piccola denuncia, dovrebbero intervenire e vedere che succede. Ma al di là di questo, c'è un signore che si chiama Sergio Mattarella e a fine carriera. Diamoci una botta di vita, caro Presidente, e interveniamo su questo problema e diciamo che i bambini devono tornare a casa e che i genitori devono seguire le regole e le leggi italiane, per cui devono andare a scuola, devono seguire il servizio sanitario, eccetera, devono vivere in un'abitazione dove c'è il bagno, c'è tutto, va bene? Perfetto, ecco, tutto qui. Ok, Presidente Mattarella, è lei che deve intervenire, altrimenti non se ne esce più. Ha ragione il sindaco di Palmoli Masciulli, che dice che questi stanno cercando ogni minimo impedimento per bloccare tutto. Cioè, è assurdo. Va bene, torniamo adesso invece alla notizia di prima pagina. Passa lo Stabilicum, arriva l'ok del Senato, alla legge elettorale, l'opposizione dice questa è una truffa. La maggioranza compatta con voto palese, 113 sì, 71 no, ora si passa alla Camera con l'incognita dello scrutinio segreto. L'appello di Fratelli d'Italia per il test finale a Montecitorio, votate compatti, il campo largo, temete di perdere, la Russa resta ottimista per via libera definitivo, il sondaggio su Vannacci che è arrivato quasi all'8%. E Meloni studia la mossa del cavallo, non mette la fiducia a Montecitorio. La tentazione di non fare come predecessori Renzi e Gentiloni, ma si riaprirebbe il nodo delle preferenze. Quasi un eletto su due scelto con le preferenze, il nodo della raccolta delle firme. Cosa cambia con lo Stabilicum? Secondo i calcoli di YouTrend, il 43% deputati e senatori sarà indicato dai votanti. I possibili ricorsi della consulta. L'ultima volta, nel 2022, Meloni vinse col 46% dei voti, validi grazie al successo dell'uninominale. Il centro-sinistra pronto a dar battaglia allo Stabilicum per le primarie, si attende l'ok finale. Bisogna fare le primarie nel PD, chiaramente, anche se Conte non li vuole, non vuole, soprattutto, non lo dice apertamente, ma insomma lo si capisce che Conte non vuole Elis Line come premier e non lo vogliamo neanche noi, se proprio deve essere di centrosinistra che sia la Salis, sindaca attuale di Genova, ecco, tanto per capirci, almeno ha una presenza, come dire, beh, insomma rappresenta l'Italia. Tra NATO e Russia alta tensione, jet italiani abbattono un drone, elicottero danese sfiorato dai razzi, due caccia neutralizzano un ordigno nei cieli della Lituania, mentre in Germania un velivolo precipita in una base dell'esercito. Intanto non si fermano gli attacchi su Kiev. L'alto rappresentante dell'UE Callas, non si tratta di incidenti ma di tentativi calcolati per mettere alla prova

0: la nostra unità. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Il segnale lanciato dal Cremlino a Crosetto in visita sul Baltico, il drone russo abbattuto in Lituania mentre il ministro era lì, desta forte sospetto di un'azione calcolata, un modo per saggiare le reazioni della NATO, alzare la tensione. Il titolare della difesa d'Italia è impegnata da 10 anni nelle operazioni di alleanza sul fianco est. La provocazione arriva poco dopo la nomina dell'ex ministro Fedorov come consulente del nostro paese. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dice Mattarella: multilateralismo, l'alternativa alle barbarie, tutela dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali. Bene, presidente Mattarella, allora intervenga anche nel piccolo, il caso di Palmoli, dei 3 bambini della famiglia nel bosco. Ecco, ci faccia vedere davvero, grande presidente, qual è, ci faccia vedere finalmente un'azione, questa potrebbe essere un'altra delle sue azioni concrete, Prolungato il blocco di Schengen, ancora tensione tra Roma e Madrid. L'Italia conferma per altri 15 giorni i controlli delle frontiere italiane, necessario per la sicurezza. La protesta del governo spagnolo, leader non all'altezza, minato lo spirito europeo. Ecco, per spirito europeo significa che arrivano 100.000 persone dal Marocco in Spagna e li prendiamo tutti noi. Allora sì che Perez direbbe, il presidente del Consiglio spagnolo, direbbe che l'Italia è veramente molto una nazione aperta, all'altezza della situazione, eccetera. Perez, vai ancora in vacanza. Dunque, anche perché quel signore è andato, ricordo che è andato in vacanza mentre a Ceuta in Spagna c'era il caos completo. Lui era in vacanza e faceva anzi addirittura le compilation dell'estate 2026. Pensate un po'. Allora, andiamo ancora avanti. Vola il prezzo del greggio per lo sconto sulle accise, almeno 7 giorni di proroga, nuovo record del Brent, $108 al barile, più 2,3%, mentre scende il gas. Oggi il Consiglio dei Ministri prolunga il taglio sul diesel, ma sarà inferiore ai 17 centesimi attuali. Meloni tenta fino all'ultimo la carta agli ultimi reati, si continua a cercare una soluzione per il bonus benzina. Domani la Premier Meloni a Oslo per cercare nuove fonti di gas e petrolio. Norvegia, primo produttore europeo. E ancora la piazza di Roma, la bandiera europea, l'addio laico per Emma Bonino, il mare di persone a ricordarla davanti a Palazzo Senatorio. Il sindaco Volchieri fa gli onori di casa. L'addio laico per Emma Bonino. Mattarella, Meloni più altri 7 premier e dà l'ultimo saluto alla leader radicale, il primo funerale di Stato celebrato in Campidoglio, la lezione di unità repubblicana. Erano presenti un po' tutti. E ancora andiamo avanti. Complotto contro Lotito, presidente della Lazio, per fargli vendere la Lazio Calcio. Scattano le perquisizioni. Inchiesta della DDA di Roma, 3 indagati per manipolazione del mercato con la diffusione di notizie false per provocare un'alterazione del prezzo delle azioni. Il patron Lotito dice non commento. Nel fascicolo principale ci sono altre 5 persone sotto inchiesta anche per tentata estorsione. Per il PM c'è stata una campagna di delegittimazione del presidente biancoceleste tramite media e social. Da Bertarelli ritorno di Chinaglia, 20 anni di rumor su scalate al club, dall'acquisto della società nel 2024, contestazioni e proteste fino al boicottaggio dell'Olimpico. Il volo in campionato, l'indagine 2 volte della stagione laziale, il secondo posto in classifica poteva aiutare la squadra di Gattuso a far ritornare i tifosi allo stadio. La nuova azione giudiziaria riporta lo sconforto a Formello. Il mister aveva detto sabato: sogno lo stadio pieno, a migliaia hanno seguito la squadra in trasferta. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Roma, gli spari dalla finestra, spuntano altri 6 casi, ci sono 4 sospettati della settimana. Un cecchino prende di mira i passanti in via della Giuliana, oggi sarà estratto il piombino dal braccio della vittima, l'esame potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. E ancora, perquisite le case della zona, si cercano pistole o carabine compatibili con i colpi esplosi. C'è anche una signora, Cristina Stilitano, scrittrice romana, che dice: lì c'è una scuola, potevano essere colpiti anche i bambini. E ancora, la vittola denunciato dalla sua ex, Ranucci fa ricorso, ridatemi report. Il faccendiere è accusato di maltrattamenti della compagna Natalia Potenza, il giornalista Rai porta lo stesso ente, la Rai, in tribunale per riavere la conduzione del programma. Ecco, questa è un'altra parte distorta della situazione italiana. Ma può mai un giudice dire chi deve condurre una trasmissione o chi deve fare il Festival di Sanremo? Non so io, cioè, se arriviamo a questo, allora vuol dire che mi sembra che sia inutile il Parlamento, che sia inutile l'ente privato, che poi sarebbe anche la RAI, quasi privato, va bene, e tante altre belle cose. Insomma, vuol dire, se un giudice può entrare ovunque, allora che facesse tutto il giudice. Siamo d'accordo anche su questo. Per i bambini del bosco ne abbiamo già parlato. Veniamo adesso invece a Teramo dintorni. In via Pannella arrestato l'accoltellatore. Gli sviluppi dell'inchiesta: il ventenne tunisino già denunciato aveva ferito con 7 fendenti un connazionale davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Dice il nostro sindaco sull'immigrazione che sono una vera risorsa per noi, sono una risorsa perché si scannano tra di loro, danno, ci voglio dire, si danno accoltellate tutte le sere, risse. Questa sarebbe la risorsa per Teramo. Dunque il sindaco Alberto risponde in consiglio comunale: suggestioni degli stranieri e misure di legalità. Se c'è chi chiede più controlli da banchi della maggioranza, c'è chi tenta la militarizzazione del territorio. Qui non si tratta di militarizzare niente, si tratta che Teramo, e dico Teramo, città tranquilla fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, adesso sta diventando come Milano, come tutte le altre città italiane, dove tutto può accadere. E ancora non solo sono migranti provenienti dall'Africa ma anche dall'Albania. Un 33enne di origine libanese in regime di semilibertà è stato accoltellato ieri intorno alle 18:45 nel parcheggio del supermercato MD a Roseto. E ancora andiamo avanti. Sede dell'ARPA Campovoario, il comune fa marcia indietro. L'ex palazzo della sanità in piazza Marti di Pennesi, sede dell'agenzia regionale, deve essere demolito. Dopo l'ok alla delocalizzazione, al trasloco degli uffici Sant'Atto, l'ente non ha fornito i documenti. Largo Melatino torna attivo al varco ZTL verso il corso. Due prime in più all'Alessandrini Marino di Teramo. L'istituto offre una formazione che guarda al mondo del lavoro e conferma il suo trend di crescita. Complimenti davvero. E ancora Montorio, commissariato e il PD si apre una fase di transizione. La decisione presa dai vertici regionali dopo una riflessione avviata sul disastro post elezioni. Il segretario di circolo locale non ci sta, non ci sono le condizioni, mi oppongo e resto al mio posto. Il segretario Marinelli: momento difficile che dobbiamo superare con nuovo slancio. Il referente Tertulliani: una presa di posizione inspiegabile, le maniere sono inconcepibili. Rifiuti: il comune di Cognaleto si affida alla Teramo Ambiente, raccolta e smaltimento, nuova gestione. Il consiglio ha avviato l'iter per affidamento dell'importante servizio a Cognaleto. E ancora il dottor Delle Monaca lascia il Mazzini, il direttore sanitario a Pescara. Dugo è il possibile successore a Teramo, Carlo Dugo. E ancora un frigorifero per la pneumologia per migliorare la vita dei pazienti, donato ospedale dall'associazione Grisù Amici dei Vigili del Fuoco. Palazzo inagibile a Mosciano, i proprietari: noi siamo già tutti d'accordo, l'edificio è stato sgomberato nel 2017 ma l'iter per la ricostruzione post-sisma è molto complicato. Il commissario Castelli ha spiegato le criticità, i condomini replicano: ora basta rimpalli e rinvii, siamo tutti d'accordo. E ancora vediamo un'altra notizia: Gran Sasso, chiusa anche la ferrata Bafile, isola del Gran Sasso, ordinanza per i danni segnalati sul percorso già bloccato, il sentiero dei Ginepri a Pietracamela. E ancora veniamo un'altra notizia: Cermignano, si è insediata la nuova sindaca dopo il trionfo alle urne. Marchiselli, Elisa Marchiselli, prende la guida del comune di Cermignano, è il nuovo sindaco. Unione Comuni in due per la nuova presidenza: i sindaci Amatucci, Sant'Egidio e Laurenzi Nereto favoriti per la guida dell'ente. L'uscente Di Pietro scade a fine mese, possibile proroga per trovare un'intesa. Nuova recinzione per il nido e lavori conclusi alla materna. Rientro in classe anche a Martinsicuro. Taglio del nastro a Coronella invece per l'asilo e il polo scolastico, la doppia inaugurazione a Coronella. Lo Squalo, il storico ristorante di Tortoreto, festeggia i 50 anni di attività. Tanti auguri ai titolari Lorenzo Tosti e la chef Lorella Casini, complimenti. E ancora vediamo un'altra notizia: il polo scolastico accelera a Giulierova, serve ancora un anno. L'assessora Albani ultima, in ultimazione il primo lotto per i studenti studenti della Pagliacetti. Obiettivo centrato con l'apertura della materna al paese. Lavori in corso alla Bindi. Rissa in centro, testimoni decisivi, carabinieri sulle tracce dei tre magrebini accusati per le coltellate a due persone a Giulianova. Perché non succede solo a terra, ma adesso qui si accoltellano un po' tutti, anche a Giulianova, tutte le parti. Va bene, questo perché sono una risorsa. Pensate un po'. Allora, veniamo adesso alle prossime notizie. Centri rifiuti, si sblocca il cantiere, si riparte la prossima settimana a Roseto. I lavori riprenderanno dopo due mesi dalla pulizia dell'area vicina allo stadio Fonte dell'Olmo. Il sindaco di Roseto, Nunez, l'intervento dovrà essere concluso tra fine ottobre e l'inizio di novembre. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Mercato sul lungomare, stop per il Giro d'Abruzzo domani a Roseto. Via libera al piano per il nuovo campetto. La struttura polivalente di Campo a Mare è superiore, sarà riqualificata con una spesa di 107.000 euro. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, turismo in aumento a Pineto, più 8% di presenze, offerta da ampliare. La vice sindaca Erasmi, i primi dati migliori rispetto al 2025 con la stagione della lungata, contratti più stabili per gli addetti ai lavori. Atri riceve 76 opere maestro Falconi, familiari esudiscono il desiderio, l'artista scomparso a gennaio, una pinacoteca avrà il suo nome. E ancora andiamo avanti adesso con un'altra notizia che viene da Pescara. Addio a De Cecco, Giampiero De Cecco, titolare dell'abbigliamento lavoro Mario De Cecco, presidente dell'azienda di abbigliamento da lavoro. Aveva soltanto 62 anni. Ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto. Bene, signori, arriva l'Europa League in questo mercoledì, prima giornata. Milan e Juventus sono presenti. Milan gioca col Benfica alle 21 questa sera, domani sera sempre alle 21 Juventus Neck Nigben. Oggi rossonero esordio col Benfica. Amorim, vogliamo arrivare in fondo. Modric in panchina, ci aiuterà in altri momenti dell'anno. Domani c'è la Juventus. Beh, insomma, Luca Modric in panchina, io credo che sia un grave errore. Non è Modric il problema è che gli altri non corrono, non si impegnano. Dunque, vediamo un po'. Intanto a Torino per la Juventus si intravede lo spauracchio di Antonio Conte, che potrebbe andare alla Juve, non so quando, ma insomma, voglio dire, se continua così la Juventus davvero diventa difficile per Spalletti restare sulla panca juventina. Ieri intanto in Coppa Italia Genova batte il Sudtirol 1-0, gol di Vasquez. Triste la Fiorentina, il derby col Pisa, continua a crescere la Fiorentina, ieri ha battuto il Pisa in Coppa Italia. Vedremo un po' che succede andando avanti. Certo, con Grosso non poteva andare avanti così, forse i giocatori gli erano un po' contro, la maggior parte eccetera, che sono, non si spiega. Conference League, Torino ospiterà la finalissima del 2028, sarà la Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Conference League 2028, così è stato deciso. Tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi, si avvicina il rientro a Shanghai. Per Sinner è giunta l'ora di ripartire, rientro previsto al China Open Pechino 30 settembre e 6 ottobre, dove è possibile l'incrocio con Zverev, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia, è tornato a allenarsi a Monte Carlo. E ancora volley, l'Italia doma anche la Repubblica Ceca, finisce 3-1 e si va avanti agli europei. Il 6 ottobre Messi saluta l'Argentina, il 6 ottobre il popolo argentino renderà omaggio a Lionel Messi in quella che sarà la sua ultima partita con la maglia dell'albiceleste. Il capitano della selezione campione del mondo del 2022, che ha già annunciato l'addio nazionale, è stato inserito nella lista dei convocati al CT Lionel Scaloni per amichevoli con Bolivia il 30 settembre a Cordoba. E ancora Serie A, Bologna liquida Tedesco, è fatta per arrivo di Palladino. Anche a Bologna c'era qualcosa che non andava. Va bene, riflessioni terminate a Casteldeboli, Bologna ha deciso di sollevare dall'incarico Domenico Tedesco nonostante un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2028. Decisivo il punto in 4 partite, soprattutto il faccia a faccia ieri mattina con i vertici societari rossoblu. Il nuovo allenatore si chiama Raffaele Palladino. Va bene, dunque, allora cominciano i cambiamenti. Attenzione Spalletti, perché Conte è dietro la porta. Dunque, Pescara, Serie C, Pescara a caccia di riscatto. Busce, lavoriamo sereni. Al Riati Cornacchia c'è il Gubbio, ore 21. Si gioca appunto Pescara Gubbio per il campionato di Serie C. E il Pescara si deve dare una svegliata se vuole essere tra le protagoniste del campionato di Serie C, che vede già lo Spezia a quota 10, mentre il Pescara è a quota 4. Capito? Che diventa un po' difficile pensare di vincere il campionato, va bene. Dunque veniamo adesso invece al Pineto, non vuole fermarsi, il Milan mette il Forlì, i biancazzurri cercano il secondo successo di fila, recuperato pure Serbuti. Il Chieti emigra, giocherà sul Mona e in eccellenza col Cupello si va al Pallozzi, anche perché in casa il Chieti non può giocare perché c'è il rifacimento del manto del terreno del stadio appunto di Chieti. Per il Teramo calcio è emergenza immediata, Pomante cambia il Teramo, oggi c'è la partita importantissima a Santa Maria degli Angeli con l'Angelana, oggi il Diavolo fa visita all'Angelana, Borgarello è out, ipotesi Cipolletti in difesa, il tecnico niente distrazioni in vista di Giulianova, vogliamo rifarci subito, però una partita per la volta, e chiaramente adesso c'è prima l'Angelana, poi parleremo del Giulianova. Calcio, Giulianova fiato sospeso per Abbagnale, l'esterno rischia di saltare la gara, Percolizzi torna alle due punte, i Girossi ospitano il Termoli. E ancora i Vibratiani a Sant'Egidiesi, attrazione anteriore del derby, i Girossi prendono anche Addessi, censore verso il turnover, e adesso c'è una partita importante, insomma la Sant'Egidiesi è tra le protagoniste di questo campionato, così come il Notaresco che va a caccia del primo acuto, ore 15, oggi a Rodi di Mosciano, una sfida apertissima contro la Sant'Egidiesi. Che derby signori, va bene signori, tutto davvero, grazie per il vostro cortese ascolto, e adesso andiamo chiaramente con gli appunti di Radio Amica International e Casa Delfico. Sentiamo, prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: E allora andiamo pure con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Le hit dell'estate 2026, e ancora abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance la settimana, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale, quella di Amica, disco novità, beh insomma, davvero un bel poker. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata della stagione che è iniziata appunto da domenica 13. Via, allora tra poco le notizie riservate da Radio Amica International con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
1: Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo con le notizie riservate, i nostri festival del momento. Dunque, i primi di ottobre riparte con un nuovo concorso, un nuovo festival qui su Radio Mica International. Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora, stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Monde Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 16, stasera va il vetro, attenzione, mercoledì 16 di settembre, stasera va il vetro. Va bene, tra poco l'angolo fortuna, andiamo a vedere in questo mercoledì che cosa è successo nell'estrazione di ieri aspettando il nuovo super festival di Radio Amica. Vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene. Dunque signori, andiamo con concorso numero 148, parliamo di fortuna. Andiamo al Superenalotto, la combinazione vincente 3, 12, 18, 32, 47, 54. Numero Jolly 69, Superstar 28, jackpot che è aumentato a 28 milioni e 100 mila euro, niente male davvero. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 34 mila 423 euro, ai 4 236 euro, ai 3 19 euro 49, 2 4 euro e 91 per una super combinazione vincente che è la seguente: 3, 12, 18, 32, 47, 54, 1 giorno 69, Superstar 28. Allora, a domani giovedì per dare nuovi numeri anche per quanto riguarda il lotto. Signori, ci siamo. Arrivano le farmacie, le farmacie di turno con chiaramente la sosta gustosa. Prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno quest'oggi. Teramo città di Giacinto Viale Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, Mocene Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, farmacia comunale Pineto, Genova, Galli De Leone, Via Gramsci, in Val di Virata, San Gabriele, Martinsicuro, San Martino Nereto, a Rosetto di Buonaventura sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosine, Casalisola, Savini, Tossicia, Montorio, farmacia del Parco Crognaleto, sulla Laga di Felice, Piazza Cabuani, Torricella Sicura, Teramo città di Giacinto, Viale Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche, poi dopo subito arriva l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica. Prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Bene, passiamo adesso invece al momento riservato alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, al secondo posto Odissea, al terzo Oceania, al quarto Spider-Man, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dunque quindi i film più della settimana che hanno incassato davvero tanto: l'Odissea, Coyote contro Acme e Oceania. Bene, allora domani invece toccherà alla classifica dei dischi più venduti della settimana, quelli più ascoltati. C'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque allora signori ci siamo, andiamo subito avanti perché è il momento dell'oroscopo del giorno, mercoledì 16 settembre 2026, all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Allora, andiamo con l'Ariete. Nel lavoro vanno delineandosi soluzioni concrete grazie alle quali potete relativizzare quella tensione un po' eccessiva che ti accompagna da almeno una settimana. Toro, con la presenza complice da Luna e di Venere, il settore del cielo legato alle relazioni e agli incontri, è inevitabile che l'amore mantenga il suo ruolo di protagonista. Gemelli, nel lavoro la configurazione continua a suggerirti soluzioni dolci e morbide che ti consentono di andare oltre eventuali ostacoli. Sia la Luna che Venere ti spingono tra le braccia dell'amore, facendoti mettere a frutto perfino l'impulsività di Marte. Leone, ancora per un paio di giorni puoi approfittare dell'aiuto di Chirone nel lavoro, grazie al quale riesci a ribaltare la prima impressione. Vergine, il tuo lato pignolo e critico affiora con la solita precisione, consentendoti di mettere in chiaro nel giro di pochi giorni una questione legata alla sfera economica. Bilancia, l'opposizione tra Mercurio che nel tuo segno Nettuno e Saturno rende più complessa la comunicazione, ti obbliga a trovare altre strade. Scorpione, finché nel tuo segno continuano a essere presente sia Venere che la Luna, difficilmente potrai mettere in secondo piano la dimensione sentimentale. Sagittario, hai davanti a te un paio di giorni per migliorare la sintonia col corpo e ascoltare i messaggi che ti manda. Capricorno, la configurazione ti smuoglia l'intervento di armonie sottili che vengono in tuo soccorso per quanto riguarda il denaro. Ritrovi una tua libertà. Acquario, ti sei in parte abituato alla presenza di Plutone nel tuo segno, destinato a rimanerci ancora per molti anni, ma l'effetto corrosivo e sotterraneo che esercita su di te sta trasformandoti e liberando un potenziale energetico. Pesci, per finire con tre pianeti favorevoli del calibro di Luna, Venere e Marte, è naturale che le cose ti vengano bene, la realtà sia scorrevole e le soluzioni quasi procedono per conto loro. Un bel momento, pesciolini. Dunque, veniamo adesso invece alla televisione. Cosa vediamo stasera? Su Rai 1 c'è alle 21.30, non è così vicino. Su Rai 2 Boston Blue, su Rai 3 Mi Manda Rai 3, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Erika, su Italia 1 The Plain Film, sulla 7 Una Giornata Particolare, su TV 8 4 Ristoranti, su 3.9 Mai Più Senza, e poi naturalmente su Sky le partite di Europa League impegnate il Milan e la Juventus. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 20 di settembre dalle ore 10.15 poi ritorna il Radio Domenica Show. E ancora andiamo avanti di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobile, scelta importante, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento delle hit dell'estate 2026 per oggi, domani si cambia. E ancora raccolta porta a porta, siamo arrivati al 16 di settembre, mercoledì, giro di boa, stasera va il vetro, attenzione, stasera vetro, mi raccomando, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E veniamo alla web radio, naturalmente all'indirizzo radioamicainternational.it, fai preci, sei ok, signori e signori, ci siamo anche noi, portate un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, grazie, ciao a tutti. tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

0: Ehi, Wadaki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto, si sa di pilo l'asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: alla De Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, siamo arrivati al momento di primissima. Ricordo che più tardi parleremo di queste notizie. Prima ancora vi ricordo che oggi è mercoledì 16 settembre 2026, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario, oggi magnetico. Allora parleremo del Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio di Russia a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese sfiorato da razzi in Germania, un drone precipita a una base dell'esercito. Caccia italiani hanno abbattuto un drone di Mosca sulla Lituania. Il Cremlino plaude a Salvini, invito all'ambasciatore. Roma proroga i controlli. Italia-Spagna, Italia-Spagna lite su Schengen. Perfetto. Dunque, ancora legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra dice è tutta una truffa. Il testo alla va alla Camera, tempi brevi, però che finale. E ancora il prezzo del petrolio continua a salire, il Consiglio dei Ministri prolunga lo sconto sulle accise. Nuovo record del Brent a $108.1, in calo il gas. Meno male. Complotto anti-Lotito per far vendere la Lazio, scattano le perquisizioni. C'è dentro la banca del Fucino, che però i dirigenti dicono noi siamo completamente estranei. E ancora, bambini delusi, famiglia del Bosco salta il ritorno a casa, ci sono troppi giornalisti, secondo quelli che dovevano decidere chiaramente il ritorno a casa appunto dei bambini, e cioè i servizi sociali. Dunque c'è una cosa, una dichiarazione eccezionale devo dire da parte del sindaco di Palmoli, che dice una cosa essenziale. Dunque attenzione, dice a me pare, il sindaco Masciulli che commenta, e pare anche a me, Marco, dice a me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica, tutto abbia a cuore fuorché l'interesse dei bambini, questi tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione ai servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per rimandare questo programma di incontro tra mamma, papà e bambini. È una cosa assurda. Lo diciamo anche noi chiaramente. Ebbene, io penso che a questo punto bisogna che intervenga qualcuno in alto, vedasi il presidente Mattarella, perché oltretutto un'azione ogni tanto il presidente bisogna farla, perché altrimenti qui si va fuori linea. Pensate, questi servizi sociali, due ragazze hanno un potere immenso di vita o di morte su dei bambini, morte perché non riescono a vedere, a tornare a casa, a vedere i genitori, gli animali, eccetera. È una cosa assurda. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque apriamo subito primissima, prima parte, e diamoci così una botta di grande energia. Vai, siamo. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! non se ne parla più. Dunque allora andiamo con primissima. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Ricordo 9 luglio 2027 arrivano i favolosi 50 anni di trasmissioni di Radio Amica. Anni 70, dal buio musicale arrivò la luce di Radio Amica Internazionale. Va bene, cosa va su Radio Amica di questi tempi? Dunque anche per oggi mercoledì è il momento chiaramente delle hit dell'estate 2026. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. E sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento: Gardellido sul mare aperto a Tortoletto Lido ancora per tutto il mese di settembre. Lungomare, sirena, Tortoletto Lido, Gardellido. Tra poco, signori, la massima del giorno. E intanto vi ricordo Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi ricordo anche i favolosi Crudi di Nero di Seppia. Prego.
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col momento riservato chiaramente alla massima del giorno. La strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. Ben detto. Andiamo adesso subito con il momento riservatissimo invece alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, in parole povere, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica, vediamo un po' quali sono. Prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora subito con le notizie in evidenza a partire da Super Tormentone estate 2026 e al mio paese, la canzone che ha vinto di Serena Brancale, Delia e Levante, la canzone più più dell'estate, la più ascoltata eccetera, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Nova Lido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo ancora i crudi di pesce di Nero di Seppia. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Al mio paese di Serena Brancale, la canzone che ha vinto il tormentone d'estate 2026. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, veniamo al meteo del giorno per chiudere. Garden Lido, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito con il tempo previsto ad un passo dal notiziario del giorno. Dunque, attenzione, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora, mare poco mosso, zero termico intorno ai 4250 metri, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 27, Pescara più 20, più 25, Chieti più 18, più 26, Teramo più 17, più 26. Genova più 19 più 25, Roccaraso più 11 più 21, Martinsicuro più 20 più 25, Sametro del Tronto più 21 più 25. Questo è quanto. Dunque, ricordo che oggi è esattamente il giorno 16 di settembre, mercoledì. Siamo arrivati al giorno numero 259 dell'anno 26. Alla fine ne mancano 116. Scusate. Anzi, scusate, 106. Allora, veniamo adesso invece al sole, che è sorto esattamente alle 6:39, tramonterà questa sera esattamente alle 19. Scusate, a 19, sì, dico bene, e 22. Bene, signori, ci siamo, andiamo pure avanti con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo. Prima due cose importanti, due, poi via subito con tutte le notizie per voi. Prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, dunque allora vediamo subito il notiziario del giorno. Ripeto, esattamente oggi è mercoledì 16 settembre, San Cornelio e Cipriano. Il segno pipì del giorno è il segno dell'acquario. Prima di cominciare però con notizie che arrivano dall'estero, va bene, anche dall'Italia, perché no? Vorrei tornare un attimino sui bimbi del bosco. I servizi sociali sono nati perché devono rendere più semplice la vita dei bambini abbandonati, che sono in situazioni difficili, eccetera. Sentite un po' che succede a Palmoli, eh? Il sindaco Masciulli, al quale direi veramente grazie per le parole che ha speso e perché obiettivamente finalmente qualcuno esce fuori, esce allo scoperto, è qualcosa di veramente incredibile, perché ieri è saltato questo incontro, eh? A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore fuorché l'interesse dei bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione dei servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini in famiglia. E allora, più chiari.

Ma al di là di questo, c'è un signore che si chiama Sergio Mattarella e a fine carriera. Diamoci una botta di vita, caro Presidente, e interveniamo su questo problema e diciamo che i bambini devono tornare a casa e che i genitori devono seguire le regole e le leggi italiane, per cui devono andare a scuola, devono seguire il servizio sanitario, eccetera, devono vivere in un'abitazione dove c'è il bagno, c'è tutto, va bene? Perfetto, ecco, tutto qui. Ok, Presidente Mattarella, è lei che deve intervenire, altrimenti non se ne esce più. Ha ragione il sindaco di Palboli Masciulli che dice che questi vanno cercando ogni minimo impedimento per bloccare tutto. Cioè, è assurdo. Va bene, torniamo adesso invece alla notizia di prima pagina. Passa lo stabilicum, arriva ok del Senato, la legge elettorale, l'opposizione dice questa è una truffa. La maggioranza compatta con voto palese, 113 sì, 71 no. Ora si passa alla Camera con l'incognita dello scrutinio segreto. L'appello di Fratelli d'Italia per il test finale a Montecitorio. Votate compatti, il campo largo, temete di perdere. La Lussa resta ottimista per via libera definitivo. Il sondaggio su Vannacci che è arrivato quasi all'8%. E Meloni studia la mossa del cavallo, non mette la fiducia a Montecitorio. La tentazione di non fare come i predecessori Renzi e Gentiloni, ma si riaprirebbe il nodo delle preferenze. Quasi un eletto su due scelto con le preferenze, il nodo della raccolta delle firme. Cosa cambia con lo stabilicum? Secondo i calcoli di YouTrend, il 43% deputati e senatori sarà indicato dai votanti. I possibili ricorsi della consulta. L'ultima volta nel 2022 Meloni vinse col 46% dei voti, validi grazie al successo dell'uninominale. Il centro-sinistra pronto a dar battaglia allo stabilicum per le primarie, si attende l'ok finale. Bisogna fare le primarie nel PD, chiaramente, anche se Conte non li vuole, non vuole, soprattutto non lo dice apertamente, ma insomma lo si capisce che Conte non vuole Elise Lein come premier e non lo vogliamo neanche noi, se proprio deve essere di centro-sinistra che sia la Salis, sindaca attuale di Genova, ecco, tanto per capirci, almeno ha una presenza, come dire, beh, insomma rappresenta l'Italia. Via. Tra NATO e Russia alta tensione, jet italiani abbattono un drone, elicottero danese sfiorato dai razzi, due caccia neutralizzano un ordigno nei cieli della Lituania, mentre in Germania un velivolo precipita in una base dell'esercito. Intanto non si fermano gli attacchi su Kiev. L'alto rappresentante dell'UE Callas, non si tratta di incidenti ma di tentativi calcolati per mettere alla prova la nostra unità. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Il segnale lanciato dal Cremlino a Crosetto in visita sul Baltico, il drone russo abbattuto in Lituania mentre il ministro era lì, desta forte sospetto di un'azione calcolata, un modo per saggiare le reazioni della NATO, alzare la tensione. Il titolare della difesa d'Italia è impegnata da 10 anni nelle operazioni di alleanza sul fianco est. La provocazione arriva poco dopo la nomina dell'ex ministro Fedorov come consulente del nostro paese. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dice Mattarella, multilateralismo, l'alternativa alle barbarie, tutela dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali. Bene, Presidente Mattarella, allora intervenga anche nel piccolo, il caso di Palmoli, dei tre bambini, della famiglia nel bosco. Ecco, ci faccia vedere, davvero grande Presidente qual è, ci faccia vedere finalmente, è un'azione, questa potrebbe essere un'altra delle sue azioni concrete. Prolungato il blocco di Schengen, ancora tensione tra Roma e Madrid, l'Italia conferma per altri 15 giorni i controlli delle frontiere italiane, necessario per la sicurezza. La protesta del governo spagnolo, leader non all'altezza, minato lo spirito europeo. Ecco, per spirito europeo significa che arrivano 100.000 persone dal Marocco in Spagna e li prendiamo tutti noi. Allora sì che Perez direbbe, il presidente del Consiglio spagnolo, direbbe che l'Italia è veramente molto una nazione aperta, all'altezza della situazione, eccetera. Perez, vai ancora in vacanza. Dunque, anche perché quel signore è andato, ricordo che è andato in vacanza mentre a Ceuta in Spagna c'era il caos completo. Lui era in vacanza e faceva anzi addirittura le compilation dell'estate 2026. Pensate un po'. Allora, andiamo ancora avanti. Vola il prezzo del greggio per lo sconto sulle accise, almeno 7 giorni di proroga, nuovo record del Brent, $108 al barile, più 2,3%, mentre scende il gas. Oggi il Consiglio dei Ministri prolunga il taglio sul diesel, ma sarà inferiore ai 17 centesimi attuali. Meloni tenta fino all'ultimo la carta agli ultimi reati, si continua a cercare una soluzione per il bonus benzina. Domani la Premier Meloni a Oslo per cercare nuove fonti di gas e petrolio.

0: Norvegia, primo produttore europeo. E ancora la piazza di Roma, la bandiera europea, l'addio laico per Emma Bonino, il mare di persone a ricordarla davanti a Palazzo Senatorio, il sindaco Volchieri fa gli onori di casa. L'addio laico per Emma Bonino, Mattarella, Meloni più altri 7 premier e dà l'ultimo saluto alla leader radicale, il primo funerale di Stato celebrato in Campidoglio, la lezione di unità repubblicana. Erano presenti un po' tutti. E ancora andiamo avanti, complotto contro Lotito, presidente della Lazio, per fargli vendere la Lazio Calcio, scattano le perquisizioni, inchiesta della DDA di Roma, 3 indagati per manipolazione del mercato con la diffusione di notizie false per provocare un'alterazione del prezzo delle azioni. Il patron Lotito dice non commento. Nel fascicolo principale ci sono altre 5 persone sotto inchiesta anche per tentata estorsione. Per il PM c'è stata una campagna di delegittimazione del presidente biancoceleste tramite media e social. Da Bertarelli ritorno di Chinaglia, 20 anni di rumor su scalate al club, dall'acquisto della società nel 2024, contestazioni e proteste fino al boicottaggio dell'Olimpico. Il volo in campionato, l'indagine due volti della stagione laziale, il secondo posto in classifica poteva aiutare la squadra di Gattuso a far ritornare i tifosi allo stadio. La nuova azione giudiziaria riporta lo sconforto a Formello. Il mister aveva detto sabato: sogno lo stadio pieno, a migliaia hanno seguito la squadra in trasferta. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Roma, gli spari dalla finestra, spuntano altri 6 casi, ci sono 4 sospettati della settimana, un cecchino prende di mira i passanti in via della Giuliana, oggi sarà estratto il piombino dal braccio della vittima, l'esame potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. E ancora, perquisite le case della zona, si cercano pistole o carabine compatibili con i colpi esplosi. C'è anche una signora, Cristina Stilitano, scrittrice romana, che dice: lì c'è una scuola, potevano essere colpiti anche i bambini. E ancora, la vittola ha denunciato dalla sua ex, Ranucci fa ricorso, ridatemi report. Il faccendiere ha accusato i maltrattamenti della compagna Natalia Potenza, il giornalista Rai porta lo stesso ente, la Rai, in tribunale per riavere la conduzione del programma. Ecco, questa è un'altra parte distorta della situazione italiana. Ma può mai un giudice dire chi deve condurre una trasmissione o chi deve fare il Festival di Sanremo? Non so io. Cioè, se arriviamo a questo, allora vuol dire che mi sembra che sia inutile il Parlamento, che sia inutile l'ente privato, che poi sarebbe anche la RAI, quasi privato, va bene, e tante altre belle cose. Insomma, vuol dire, se un giudice può entrare ovunque, allora che facesse tutto il giudice. Siamo d'accordo anche su questo. Per i bambini del bosco ne abbiamo già parlato. Veniamo adesso invece a Teramo dintorni. In via Pannella arrestato l'accoltellatore, gli sviluppi dell'inchiesta: il ventenne tunisino già denunciato aveva ferito con 7 fendenti un connazionale davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Dice il nostro sindaco sull'immigrazione che sono una vera risorsa per noi, sono una risorsa perché si scannano tra di loro, si danno coltellate tutte le sere, risse. Questa sarebbe la risorsa per Teramo. Dunque il sindaco Alberto risponde in consiglio comunale: suggestioni degli stranieri e misure di legalità. Se c'è chi chiede più controlli da banche della maggioranza, c'è chi tenta la militarizzazione del territorio. Qui non si tratta di militarizzare niente, si tratta che Teramo, e dico Teramo, città tranquilla fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, adesso sta diventando come Milano, come tutte le altre città italiane, dove tutto può accadere. Non solo sono migranti provenienti dall'Africa ma anche dall'Albania. Un 33enne di origine libanese in regime di semilibertà è stato accoltellato ieri intorno alle 18:45 nel parcheggio del supermercato MD a Roseto. E ancora andiamo avanti, sede l'ARPA Campobuario, il comune fa marcia indietro, l'ex palazzo della sanità in piazza Marti di Pennesi, sede dell'agenzia regionale, deve essere demolito. Dopo l'ok alla delocalizzazione, al trasloco degli uffici Sant'Atto, l'ente non ha fornito i documenti. Largo Melatino torna attivo al varco ZTL verso il corso. Due prime in più all'Alessandrini Marino di Teramo. L'istituto offre una formazione che guarda al mondo del lavoro e conferma il suo trend di crescita. Complimenti davvero. E ancora Montorio, commissariato e il PD si apre una fase di transizione. La decisione presa dai vertici regionali dopo una riflessione avviata sul disastro post elezioni. Il segretario del circolo locale non ci sta, non ci sono le condizioni, mi oppongo e resto al mio posto. Il segretario Marinelli, momento difficile che dobbiamo superare con nuovo slancio. Il referente Tertulliani, una presa di posizione inspiegabile, le maniere sono inconcepibili. Rifiuti, il comune di Cognaleto si affida alla Teramo Ambiente, raccolta e smaltimento, nuova gestione, il consiglio ha avviato l'iter per l'affidamento dell'importante servizio a Cognaleto. E ancora il dottor Delle Monaca lascia il Mazzini, il direttore sanitario a Pescara. Dugo è il possibile successore a Teramo, Carlo Dugo. E ancora un frigorifero per la pneumologia per migliorare la vita dei pazienti, donato all'ospedale dall'associazione Grisù Amici dei Vigili del Fuoco. Palazzo inagibile a Mosciano, i proprietari noi siamo già tutti d'accordo, l'edificio è stato sgomberato nel 2017 ma l'iter per la ricostruzione post-sisma è molto complicato. Il commissario Castelli ha spiegato le criticità e i condomini replicano, ora basta rimpalli e rinvii, siamo tutti d'accordo. E ancora vediamo un'altra notizia, Gran Sasso chiusa anche la ferrata Bafile, isola del Gran Sasso, ordinanza per i danni segnalati sul percorso già bloccato il sentiero dei Ginepri a Pietracamela. E ancora veniamo un'altra notizia, Cermignano si è insediata la nuova sindaca dopo il trionfo alle urne, Marchiselli, Elisa Marchiselli prende la guida del comune di Cermignano, è il nuovo sindaco. Unione Comuni in due per la nuova presidenza, i sindaci Amatucci, Sant'Egidio e Laurenzi Nereto favoriti per la guida dell'ente, l'uscente Di Pietro scade a fine mese, possibile proroga per trovare un'intesa. Nuova recinzione per il nido e lavori conclusi alla materna, rientro in classe anche a Martin Sicuro, taglio del nastro a Coronella invece per l'asilo e il polo scolastico, la doppia inaugurazione a Coronella. Lo Squalo, il storico ristorante di Tortoreto, festeggia i 50 anni di attività, tanti auguri ai titolari Lorenzo Tosti e la chef Lorella Casini, complimenti. E ancora vediamo un'altra notizia, il polo scolastico accelera a Giulianova, serve ancora un anno, l'assessora Albani in ultimazione il primo lotto per i studenti della Pagliaccetti, obiettivo centrato con l'apertura della materna al paese, lavori in corso alla Bindi, rissa in centro, testimoni decisivi, carabinieri sulle tracce, tre magrebini accusati per le coltellate a due persone a Giulianova, perché non succede solo a Teramo, ma adesso qui si accoltellano un po' tutti anche a Giulianova, tutte le parti, va bene, questo perché sono una risorsa, pensate un po'. Allora veniamo adesso alle prossime notizie, centri rifiuti, si sblocca il cantiere, si riparte la prossima settimana a Roseto, i lavori riprenderanno dopo due mesi dalla pulizia dell'area vicina allo stadio Fonte dell'Olmo, il sindaco di Roseto Nunez, l'intervento dovrà essere concluso tra fine ottobre e l'inizio di novembre. E ancora veniamo a un'altra notizia, mercato sul lungomare, stop per il giro d'Abruzzo domani a Roseto, via libera al piano per il nuovo campetto, la struttura polivalente di campo a mare superiore sarà riqualificata con una spesa di 107.000 euro. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque turismo in aumento a Pineto, più 8% di presenze, offerta da ampliare, la vice sindaca Erasmi, i primi dati migliori rispetto al 2025 con la stagione della lungata, contratti più stabili per gli addetti ai lavori. Atri riceve 76 opere maestro Falconi, i familiari esudiscono il desiderio, l'artista scomparso a gennaio, una pinacoteca avrà il suo nome. E ancora andiamo avanti adesso con un'altra notizia che viene da Pescara, addio a De Cecco, Giampiero De Cecco, titolare dell'abbigliamento lavoro Mario De Cecco, presidente dell'azienda di abbigliamento da lavoro, aveva soltanto 62 anni. Ancora andiamo avanti con lo sport, ultimo atto, bene signori, arriva l'Europa League in questo mercoledì, prima giornata, Milan e Juventus sono presenti, Milan gioca col Benfica 21 questa sera, domani sera sempre 21, Juventus Neck Nigben. Oggi Rossoneri esordio col Benfica, Amorim vogliamo arrivare in fondo, Modric in panchina, ci aiuterà in altri momenti dell'anno. Domani c'è la Juventus. Beh, insomma, Luca Modric in panchina io credo che sia un grave errore. Non è Modric il problema è che gli altri non corrono, non si impegnano. Dunque, vediamo un po'. Intanto a Torino per la Juventus si intravede lo spauracchio di Antonio Conte, che potrebbe andare alla Juve, non so quando, ma insomma, voglio dire, se continua così la Juventus davvero diventa difficile per Spalletti restare sulla panca juventina. Ieri intanto in Coppa Italia Genova batte il Sud Tirolo 1-0, gol di Vasquez. Triste la Fiorentina, il derby col Pisa, continua a crescere la Fiorentina, ieri ha battuto il Pisa in Coppa Italia, vedremo un po' che succede andando avanti. Certo con Grosso non poteva andare avanti così, forse i giocatori gli erano un po' contro, la maggior parte eccetera, che sono, non si spiega. Conference League, Torino ospiterà la finalissima del 2028, sarà la Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della Conference League 2028, così è stato deciso. Tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi, si avvicina al rientro a Shanghai. Per Sinner è giunta l'ora di ripartire, rientro è previsto al China Open Pechino 30 settembre e 6 ottobre, dove è possibile l'incrocio con Zverev, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia, è tornato ad allenarsi a Monte Carlo. E ancora volley, l'Italia doma anche la Repubblica Ceca, finisce 3-1 e si va avanti agli europei. Il 6 ottobre Messi saluta l'Argentina, il 6 ottobre il popolo argentino renderà omaggio a Lionel Messi in quella che sarà la sua ultima partita con la maglia dell'albiceleste. Il capitano della selezione campione del mondo del 2022, che ha già annunciato l'addio nazionale, è stato inserito nella lista dei convocati al CT Lionel Scaloni per amichevoli con Bolivia il 30 settembre a Cordoba. E ancora Serie A, Bologna liquida Tedesco, è fatta per arrivo di Palladino, anche a Bologna c'era qualcosa che non andava, va bene. Riflessioni terminate a Casteldeboli, Bologna ha deciso di sollevare dall'incarico Domenico Tedesco nonostante un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2028. Decisivo il punto in 4 partite, soprattutto il faccia a faccia ieri mattina con i vertici societari rosso-blu. Il nuovo allenatore si chiama Raffaele Palladino. Va bene, dunque allora cominciano i cambiamenti, attenzione Spalletti perché Conte è dietro la porta. Dunque Pescara, Serie C, Pescara a caccia di riscatto, Busce, lavoriamo sereni. All'Adriatico Cornacchia c'è il Gubbio, ore 21, si gioca appunto Pescara-Gubbio per il campionato di Serie C e il Pescara si deve dare una svegliata se vuole essere tra le protagoniste del campionato di Serie C, che vede già lo Spezia a quota 10 mentre il Pescara è a quota 4, capite che diventa un po' difficile pensare di vincere il campionato, va bene. Dunque veniamo adesso invece al Pineto, non vuole fermarsi, il Milan mette il Forlì, i biancazzurri cercano il secondo successo di fila recuperato pure Serbuti. Il Chieti emigra, giocherà sul Mona e in eccellenza col Cupello si va al Pallozzi, anche perché in casa il Chieti non può giocare perché c'è il rifacimento del manto del terreno del stadio appunto di Chieti. Per il Teramo calcio è emergenza immediata, Pomante cambia il Teramo, oggi c'è la partita importantissima a Santa Maria degli Angeli con l'Angelana, oggi il Diavolo fa visita all'Angelana, Borgarello è out, ipotesi Cipolletti in difesa, il tecnico niente distrazioni in vista di Giulianova, vogliamo rifarci subito, però una partita per la volta, e chiaramente adesso c'è prima l'Angelana, poi parleremo del Giulianova. Calcio, Giulianova ha fiato sospeso per la Bagnale, l'esterno rischia di saltare la gara, Percolizzi torna alle due punte, i girossi ospitano il Termoli. E ancora i Vibratiani a Sant'Egidiesi, attrazione anteriore del derby, i girossi prendono anche Addessi, censore verso il turnover, e adesso c'è una partita importante, insomma la Sant'Egidiesi è tra le protagoniste di questo campionato, così come il Notaresco che va a caccia del primo acuto, ore 15 oggi a Rodi di Mosciano, una sfida apertissima contro la Sant'Egidiesi. Che derby signori, va bene signori, è tutto davvero, grazie per il vostro cortese ascolto e adesso andiamo chiaramente con gli appunti di Radio Amica International e Casa Delfico, sentiamo, prego regia, vai.
1: Che Vieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: E allora andiamo pure con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Le hit dell'estate 2026. E ancora abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la settimana, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale, quella di Amica, disco novità. Beh, insomma, davvero un bel poker. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 20, seconda puntata della stagione, che è iniziata appunto da domenica 13. Via, allora tra poco le notizie riservate da Radio Amica International con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con le notizie riservate, i nostri festival del momento. Dunque, i primi di ottobre riparte con un nuovo concorso, un nuovo festival qui su Radio Amica International. Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce Tortoretto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora ristorante, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. E ancora andiamo con la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 16, stasera va il vetro, attenzione, mercoledì 16 di settembre, stasera va il vetro. Va bene, tra poco l'angolo fortuna, andiamo a vedere in questo mercoledì che cosa è successo nell'estrazione di ieri, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica. Vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque signori andiamo con concorso numero 148, parliamo di fortuna, andiamo al superanotto, la combinazione vincente 3, 12, 18, 32, 47, 54, numero jolly 69, superstar 28, jackpot che è aumentato a 28 milioni e 100 mila euro, niente male davvero. Dunque nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 34 mila 423 euro, ai 4 236 euro, ai 3 19 euro 49, ai 2 4 euro e 91 per una super combinazione vincente che è la seguente: 3, 12, 18, 32, 47, 54, 1 giorno 69, superstar 28. Allora, a domani giovedì per dare nuovi numeri anche per quanto riguarda il lotto. Signori, ci siamo. Arrivano le farmacie, le farmacie di turno con chiaramente la sosta gustosa. Prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno quest'oggi. Teramo città di Giacinto Viale Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, farmacia comunale Pineto, Genova, Galli De Leone, via Gramsci, in Val Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, San Martino Nereto, a Rosetto di Buonaventura sulla via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosine, Casalisola, Savini Tossicia, Montorio farmacia del Parco Crognaleto, sulla Laga di Felice, Piazza Cabuani, Torricella Sicura, Teramo città di Giacinto, Viale Cruccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e giovedì. Bene, siamo arrivati alle super classifiche, poi dopo subito arriva l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Bene, passiamo adesso invece al momento riservato alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, al secondo posto Odissea, al terzo Oceania, al quarto Spider-Man, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dunque quindi i film più della settimana che hanno incassato davvero tanto: l'Odissea, Coyote contro Acme e Oceania. Bene, allora domani invece toccherà alla classifica dei dischi più venduti della settimana, quelli più ascoltati. C'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò. Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque allora signori ci siamo, andiamo subito avanti perché è il momento dell'oroscopo del giorno, mercoledì 16 settembre 2026, all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Allora, andiamo con l'Ariete. Nel lavoro vanno delineandosi soluzioni concrete grazie alle quali potete relativizzare quella tensione un po' eccessiva che ti accompagna da almeno una settimana. Toro, con la presenza complice da Luna e di Venere nel settore del cielo legato alle relazioni e agli incontri, inevitabile che l'amore mantenga il suo ruolo di protagonista. Gemelli, nel lavoro la configurazione continua a suggerirti soluzioni dolci e morbide che ti consentono di andare oltre eventuali ostacoli. Sia la Luna che Venere ti spingono tra le braccia dell'amore, facendoti mettere a frutto perfino l'impulsività di Marte. Leone, ancora per un paio di giorni puoi approfittare dell'aiuto di Chirone nel lavoro, grazie al quale riesci a ribaltare la prima impressione. Vergine, il tuo lato pignolo e critico affiora con la solita precisione, consentendoti di mettere in chiaro nel giro di pochi giorni una questione legata alla sfera economica. Bilancia, l'opposizione tra Mercurio che nel tuo segno Nettuno e Saturno turno rende più complessa la comunicazione, ti obbliga a trovare altre strade. Scorpione, finché nel tuo segno continuano a essere presente sia Venere che la Luna, difficilmente potrai mettere in secondo piano la dimensione sentimentale. Sagittario, hai davanti a te un paio di giorni per migliorare la sintonia col corpo e ascoltare i messaggi che ti manda. Capricorno, la configurazione ti smuoglia l'intervento di armonie sottili che vengono in tuo soccorso per quanto riguarda il denaro. Ritrovi una tua libertà. Acquario, ti sei in parte abituato alla presenza di Plutone nel tuo segno, destinato a rimanerci ancora per molti anni, ma l'effetto corrosivo e sotterraneo che esercita su di te sta trasformandoti e liberando un potenziale energetico. Pesci, per finire con tre pianeti favorevoli del calibro di Luna, Venere e Marte, è naturale che le cose ti vengano bene, la realtà sia scorrevole e le soluzioni quasi procedono per conto loro. Bel momento, pesciolini. Dunque, vediamo adesso invece alla televisione cosa vediamo stasera. Su Rai 1 c'è alle 21.30, non è così vicino. Su Rai 2 Boston Blue, su Rai 3 Mi manda Rai 3, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Erika, su Italia 1 The Plane Film, sulla 7 Una giornata particolare, su TV 8 4 Ristoranti, su 3 9 Mai più senza, e poi naturalmente su Sky le partite di Europa League impegnate il Milan e la Juventus. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 20 di settembre dalle ore 10.15 poi ritorna il Radio Domenica Show. E ancora andiamo avanti di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio architetto, immobile, una scelta importante, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Amica musicalmente parlando, il momento delle hit dell'estate 2026 per oggi, domani si cambia. E ancora raccolta porta a porta, siamo arrivati al 16 di settembre, mercoledì, giro di boa, stasera va il vetro, attenzione, stasera vetro, raccomando, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E veniamo alla web radio, naturalmente all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, signori e signori, ci siamo anche noi, portateci, portate un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo, grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

con Disco Dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la Disco Dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Basta.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, siamo arrivati al momento di primissima, ricordo che più tardi parleremo di queste notizie, prima ancora ricordo che oggi è mercoledì 16 settembre 2026, San Cornelio e Cipriano, il segno più del giorno è il segno dell'acquario, oggi magnetico. Allora, parleremo del Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio di Russia. Sia Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese sfiorato da razzi in Germania, un drone precipita a una base dell'esercito. Caccia italiani hanno abbattuto un drone di Mosca sulla Lituania. Il Cremlino plaude a Salvini, l'invito all'ambasciatore. Roma proroga i controlli. Italia-Spagna, Italia-Spagna lite su Schengen. Perfetto. Dunque, ancora legge elettorale, primo sì maggioranza compatta, ma la sinistra dice è tutta una truffa. Il testo alla, va alla Camera, tempi brevi, però che finale. E ancora il prezzo del petrolio continua a salire, il Consiglio dei Ministri prolunga lo sconto sulle accise. Nuovo record del Brent a $108.1, in calo il gas. Meno male. Complotto anti-Lotito per far vendere la Lazio, scattano le perquisizioni. C'è dentro la banca del Fucino, che però i dirigenti dicono noi siamo completamente estranei. E ancora, bambini delusi, famiglia del Bosco salta e ritorno a casa, ci sono troppi giornalisti, secondo quelli che dovevano decidere chiaramente il ritorno a casa appunto dei bambini, e cioè i servizi sociali. Dunque c'è una cosa, una dichiarazione eccezionale devo dire da parte del sindaco di Palmoli, che dice una cosa essenziale. Dunque attenzione, dice a me pare, il sindaco Masciulli che commenta, e pare anche a me, Marco, dice a me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica, tutto abbia a cuore finché, forché l'interesse dei bambini, questi tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è stata questa opposizione ai servizi sociali come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per rimandare questo programma di incontro tra mamma, papà e bambini. È una cosa assurda. Lo diciamo anche noi chiaramente. Ebbene, io penso che a questo punto bisogna che intervenga qualcuno in alto, vedasi il presidente Mattarella, perché oltretutto un'azione ogni tanto il presidente bisogna farla, perché altrimenti qui si va fuori linea. Pensate, questi servizi sociali, due ragazze hanno un potere immenso di vita o di morte su dei bambini, morte perché non riescono a vedere, a tornare a casa, a vedere i genitori, gli animali, eccetera. È una cosa assurda. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque apriamo subito primissima, prima parte, e diamoci così una botta di grande energia. Vai, siamo. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!
2: Non se ne parla più, dunque allora andiamo con primissima. Grazie a tutti per gli auguri.

0: Lido sul mare aperto a Tortoletto Lido ancora per tutto il mese di settembre. Lungomare Sirena, Tortoletto Lido, Gardel, Lido. Tra poco, signori, la massima del giorno. E intanto vi ricordo Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi ricordo anche i favolosi Crudi di Nero di Seppia. Prego. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col momento riservato chiaramente alla massima del giorno. La strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. Ben detto. Andiamo adesso subito con il momento riservatissimo invece alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Insomma, in parole povere, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, chiama il 34 di Radza su Radio Amica, vediamo un po' quali sono. Prego regia, vai.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.
2: This way.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori. Il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile.
0: Vabbè, ya.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo